0: Scusi, il suo la macchina per tirare fuori il contrafile per fare accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotto con l'altra di gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!

0: Scusi, il suo la macchina per il fuoco con la fila per fare accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicati tu pupa! Scusa! Ah.

0: Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamos!